mente moro, non mente moro va io senza vago, io senza vago, io senza vago, non mente moro va io senza

facilieri può star bene. Quando vitella e tutto il pecciale con i miei capponi. Starne, pasticci, ravioli e zonoli. Splendido di sorte, ogni cosa è squisita. Il vostro rosso vi invita, e te si va compagno, che la cicura potone.

0: Fa provare quanto spiace un passo lento.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, basta!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: occhi bianchi, al tenere, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, provo a farti, a sogna anch'io.
0: Ecco qui.

0: provvede per poca merciaga di sprone di staffe.
1: Ciri, mi rifiutiamo! Arrivederci!

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non fento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno già ogni volta esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei a lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. Ci patenti. Signori,
1: allora,
0: io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrà pagare ogni denaro.
2: Quanto vale?
0: Bernese, quanto fa?
2: Quanto, dai, sì, allora?
0: Sur sull'onore mio che lo vendo in testoni in altre parti. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate? Per fero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
3: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzoni.

0: non si acerba e per tutto va andar voglio con la front scoperta. Ma che principalmente serve per beneficio dei mortali, segreto sì eccellente, ma cento e mille male scattari ti nasconda la testa. Fucilla il vigore lo sostenta, preservi e t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, solidi l'umor peccanti, purifica le teni, allegra il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
3: Non mai starito.
0: Corrobora il cervello. Datemene la presa, becco vieio. Alla figura che lottati si sollevi recente.
4: Alla grava indiente, e spiappa io con la nazione. Alla graffina.
1: Via, allegremente.
4: Stringhette di fettucci, occhie vento.
0: Signori, ora scendo.
2: Perché?
0: Del resto io so dare canzoni.
5: Signori, non perdete l'occasione.
1: Che fate?
5: Mi chiedi i casi di Giorrazzi.
1: Pare che ce vogliate essere cruoli. Cacciate dall'imborso sti testoni.
2: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto favore di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato un mezzo scudo.
0: Corre

0: alla virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tante fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disponiate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: guarda Riello, dintre un moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Vicar, per conservar la vita non guardi a
2: guardi i denti, a solo i denti, e fa che non si spezzi. Un povero uomo, come i tempi maschi, scarpati, scappezzati. Prenda questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana, e si tolga di me, se non mi sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruda. Sì, Porzio.
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah!

0: Bastardi.
1: Sì.
0: E preti un vostro figlio.
2: Ladro.
0: I ciel, ti scampi guardi. Ospo di una fusione in gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.